0: Ici RCFM.
1: 4e étape dans le sud de la plaine orientale, dans Ingir, au sud RCFM, toujours en compagnie de Sampir Oumar, et engagé dans le milieu associatif de la micro-région, originaire de Ghisonach. En tout cas, vous avez vécu sur cette commune. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui donc au cœur de Ghisonach, sur le parvis de l'église Saint-Michel. L'occasion pour nous de revenir un petit peu sur l'histoire de cette commune, qui a une histoire quand même bien importante.
2: Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est une commune qui existe, dont l'implantation existe depuis de nombreux siècles et millénaires. La commune en tant que telle va se développer surtout autour du 19e siècle. On parle alors donc d'une commune assez liée au pastoralisme, on pas hésité pastor, hein, très liée finalement à deux autres espaces, notamment Ghisogne, d'où le nom, hein, à Ghisonach, et aussi au Poyouinats, plutôt pour les parties, on va dire, Ghisonach à Gare et Saint-Anton.
1: Comment vous pourriez expliquer à Tchatchizo, à Inomi?
2: Alors, il y a aspects aussi par là di Oussoufis ou Hach, comme qualcosa di Peyuradi, ou Tchouazabe qui dit qualcosa di Oussoufis ou d'appartenance. Possiamo dare altri esempi, possiamo parlare da Bastiligaccia, da Piraccia, per esempio, di Nuganto d'Ayaccio, e Uvatu, e ancora a livello di persone, si parla per esempio di un Fiumurbaccio, di un Bastiaccio, di un suffisso d'appartenenza, e ciò la caccia quest'idea che di qualcosa sempre di peggioradio. A Ghisonach di semplicemente a piadia da Ghisoni, di a piadia che appartiene più o meno, che è legata a Ghisoni. Ecco, dunque, per ricordarsi appena di qualche elemento, dunque temo a Ghisonach, cioè veramente un paese attuale che era soprattutto un luogo sfruttato dai pastori di Ghisoni, e dopo un luogo di a Ghisonach a Gara e di Sant'Antonio, che era appena di più legato al paese di Poggio e ciò che c'è in giro. Ecco, ciò la sabe che a Gumun si sviluppa anche grazie a sviluppo di gamini vari di pecuisa che ritroviamo sempre sul logo di Ghisonach a Gara, che è sempre un logo marcato, appena più sviluppato che d'altri piazze di Agumuna, era perché c'è avuto donc questa gara piazza d'Agui durante il XIX secolo.
1: Due parole vorrei se posto che noi siamo davanti a San Miguel e a Ghisonach, in due parole.
2: Allora di patrone di Silo Ghigui, aie già è la Ciolazabè che è stata costruita con qualche pedra di un morbo, e decorazioni che sono drento appena originale, appena sfarente di ciò che non conosciamo, sono legate al pittore personale di patriarco di Costantinopoli, dunque un elemento di patrimonio appena originale legato a questa comuna Ghigui.
1: Ci ritroviamo domani con voi San Pieruma e per compie dunque a nostra settimana qui in Piaggio Orientale. A domani in giro.
3: Merci Christophe, et on va retrouver Muriel Cresta et Isabelle Donignadi pour votre chronique beauté, bien-être. Mais avant, un classique du groupe Queen, Another One Bites the Dust.

dei un mondo e volevo arri a sovida, a sovide così e soia e vittorie di vuedi di sì a sovida, a sovide così.

0: Daniel, et quando chiove à l'instant sur RCFM, et je vous le disais, on retrouve Vincent Albertini, Odie, Cispiega, Vincent, come va Genoa e Biante, qui sont juste à quand au mar, et come le va Genoa per Campa, ou je t'aime sante.
1: Ici, RCFM.
2: Ici. Alors, Ludi, au mar, et gondizioni, un sommi casin prevaggio le pe e Biante, c'è uantu, usole. E poca acqua dolce, e soprattutto c'è usale. E per maggior parte di ebiante, troppo usale può diventare un vero problema. Usale, presente in da terra, rende più difficile per raghe di bi all'acqua. E quando usale entra in quantità troppo importante in da ebiante, può di nu diventare un pericolo per il suo funzionamento. Ma ci sono certe ebiante che riescono a campare in dei luoghi assai salidi. E una di più conosciute è l'erba zoa, chiamata in nu erba gurnuda, la salicorne in francese. L'erba zoa cresce vicino ai stagni, o mare, in delle zone umide e i luoghi salidi. Si riconosce a un suo aspetto particolare. Una mica vronde e i suoi stili verdi sono grossi e carnosi. Ma perché è così carnosa? Di precisamente una di esse maniere da adattarsi a sti luoghi salidi. A sua struttura zeppa gli permette di dare assai acqua e a pianta a sviluppare mezzi diversi che gli permettono di campare con una quantità di sale che sarebbe difficile a supportare per parecchie altre piante. A misura che la cresce, l'erba zoa cambia di nuovo aspetto. Giovane è verde e tenera. Più tardi diventa più dura. E a fine di stagione può diventare più rossa. Prima i sicassi. Fiorisce tra fine e l'estate e il principio di uadime, prima di brugge e zoranelle. E l'erba zoa è anche una pianta che si mangia. Sono soprattutto i stili giovani e teneri che si bigliano. Possono essere mangiati grui, cotti o messi in della gedu. E quando la assaggiamo, si sente subito qualcosa che ci ricorda il luogo in cui la cresce. Sta pianta è naturalmente salida. Così, in due usali impedisce a parecchie piante di gampa, d'altre hanno droueso maniere da adattarsi. L'erba gurnuda, un cerca mica fu di usale, ha imparato a campa con ello. Bagetti fioridi.
0: Bagetti fioridi, Vincent Albertini, ringrazia, bi continuemo, Simon Samessina, no, Renan, tu dirai droit à Stéphane Bern, pe voyage dans le temps, Tichitama Sainte, Agantson, Adidawagne, John.
3: Ici matin, cou Agir Plus d'EDF, l'énergie est un nostra bene, tenimula à compte.

0: Ça danse dans le studio ici, RCFM. Et l'on n'y peut rien. Jean-Jacques Goldman à l'instant. Et à Luigi et Tempo et Diridroa, Paolo Turchi, Doriani. A Sabiadeo et Guy Paolo, Pouillaver et Laban, et Obol, Contagi Laban.
1: Obol, l'altrasi radio scoperto un mo superpudere. Asai un superpudere, come quelli X-Men. Adio isto Laban. Era mon caffè. Alla peridio, e a giuisto tra due cacauette la bana di Gursighella. I repubblicani avevano fatto FNLC, ouvrante di non liberazione di Agursiga. Avevamo anche inventato la teleportazione da Budefa, Bastia Casamozza, in 25 minuti invece di un'ora. Boh, è ok, c'è sempre un ingorgo tra monte un biguglio. Non avevamo trovato una soluzione per i prezzi immobiliari, allora avevamo costruito giridondi a pacchetti e avevamo installato l'ultima famiglia residente così, a mezzo schrao. A Sardegna, l'Italia e il continente erano appiccicati all'isola da un ponte fatto a romanzole. Avevamo di nuovo trovato una maniera di conquistare la lingua di Francia, ti pare mica, ribiendo tutte le nostre canzoni famose. Fortunato era diventato bien chanceux. L'armada di l'ombra era l'armée discrète. Soeli se sont eux. Poco futura mano? Bon, dopo mi sono decidato di sussugnaccio in furia quando Ghittoni ha messo a suoi. Divatti obole, un mo superpudere, era di sopravvivere a 15 bastizi.
0: Ringraziabi Paolo Turchi, Doriani, Mouvrini, Kouawadjeri, Volta e dopo ridurremo il nostro invitato per parlare di Urole Rose, una gorsa che per tutta stamana se ore di patrimonio, state bene con noi, cari amici.

0: Abba, Fernando, sur RCFM, à l'instant, à Luigi, à Etampo, à Wadiridroa, à Marie-Elisabeth Ferrandi, Nico, iso Didé, l'iso Biulé, l'iso Dieci Bar, l'anno, di un soggetto assai importante, hein, pei barenti, pei Didé, l'iso, télévonino, istema sante.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Salude. Oggi parliamo di qualcosa che tocca parecchie famiglie. O telefonino. Amigo ou inimigo de Zideli, cominciamo subito com o barré de Don Giovanni.
3: Eu penso que os adultos têm um telefone, porque o telefone não é nem cavado troppo per Yugi. Porque aqui, que é um parente, a lasciado telefonino, tablette e televisão quando eu lia, a um Zideli de 3 anos. E. Jusqu'à 10 ans, on savait même qu'à écrire, les gens, parler à Gouzi. Donc, d'abord, ça doit être un docteur, tout. Bon, je pense même qu'il arrive dans ce téléphone.
2: Et si pour faire tant d'affaires avec un téléphonino?
4: Pour demander l'application. En fait, l'application, j'ai quelque chose, quand on clique mon nom, tout, on voit plein de choses, et puis il va jeux vidéo.
3: Des cigos ou qui? Tutti gli idei hanno avuto un telefono perché si dice c'è troppo bello il telefono, posso telefonarci. Oh beh, quando ci vuole un telefono siamo da telefonare, texto, hanno da giocare a Fortnite ensemble. Quando ho un telefono, ma quando passiamo al boulot e tutto, hanno da avere un telefono per è già pronote.
2: Ma per Ange, resta essenziale di avere un telefonino.
4: Non, ma c'è vero, io non vedo mica, non vedo mai un mio migliore amico. C'è il telefonino, io non vedo mai un giorno di mia vita.

0: Sting avec évidemment un extrait de la bande originale du film L'Arme Fatale, voilà, qui a rendu ce morceau très très célèbre. Lilina, c'est l'heure de retrouver Angela Potentini sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Oggi siamo in paese con Lilina, un tempo minaccia. Aveva da rompere, diceva, boh, seria ora che tutte ste calurate mi hanno stancato assai. Invece a Lilina gli piace l'estadina, che così può andare a fiume, a ciumbassi, come è druide. Ottobre non dà più questa possibilità. Domani è mercoledì, non c'è mica scuola. Che muova, boh, bieremo, risponde l'uomo maduro. A sera è già il gelo è fosco, e a un lontano si sente d'unizza. A mattina, a giuccia, era sempre ritta, a buon'ora. In affacco a ciò che lo aveva. 7 ore e mezzo e Lilina Zarizza fa la scala, quasi di corsa, e tanto da reda o bortello e a cugina, temporale. Nebbia, acqua, abbondante. Oggi è giornata, dice mamone, un si può sorte a mogiuccia. Lilina dorce un muso. E si ne va a tavolino a mangiare un rompiglione. Babone regalato, vicino al cammino, e tazzava l'erba da vacca. L'erba da vacca, babone ambientava in stadina, dopo aveva giasica, e poi quando era secca secca, ciò lì a tagliarla, quel riso apposta, fine vine, per poterla fumare, salvarla per l'inguerno, da una scatola d'inferno. Babone, la via per tutto l'inguerno. Bieremo più tardi, se lo si può sorte. Intanto, mi vuole aiutare Lili? Allora, oggi ridaneremo, calurata, stancato, fosco, maduro, invece, minaccia, tunizza, abbondante, torce, l'erba da vacca, rompi di giuno, trisore. Ecco, a domani.
0: A domani, Angela Potentini en RCFM. Jean-Paul Poletti, dit-il dans quelques instants, le journal des associations.

0: Jailou sur RCFM avec cette chanson consacrée à Van Gogh. Vincent Albertini nous compte les plantes de Corse, les plantes endémiques dans Baji Fiori ou Odie Kumu Fagene et Biente Ku Usale.
1: Alors l'udi un mare e gundizioni un somi casa in prevaggio le pe Biente c'è uantu, usole e poga qua dolce e soprattutto c'è usale. E per maio parte di ebiante, troppo usale può diventare un vero problema. Usale, presente in deadera, rende più i figli le peraighe di bi all'acqua. E quando usale entra in quantità troppo importante in deabianta, può di nu diventare un pericolo per il suo funzionamento. Ma ci sono certe biante che riescono a campare in dei luoghi assai salidi. E una di più conosciute è l'erba zoa. Chiamata inu erba gurnuda, la salicorne in francese. L'erba zoa cresce vicino ai stagni, o mare, in delle zone umide e i luoghi salidi. Si riconosce a suo aspetto particolare. Una mica fronde e i stigli verdi sono grossi e carnosi. Ma perché è così carnosa? È precisamente una di sue maniere di adattarsi a questi luoghi salidi. A sua struttura zeppa gli permette di dare assai acqua e la pianta ha sviluppato mezzi diversi che gli permettono di campare con una quantità di sale che sarebbe difficile a sopportare per parecchie altre piante. A misura che la cresce, l'erba zoa cambia di nuovo d'aspetto. Giovane è verde e tenera. Più tardi diventa più dura e a fine di stagione può diventare più rossa. Prima i cassi. Fiorisce tra fine e l'estate e il principio di uadime, prima di brugge e zoranille. E l'erba zoa è anche una pianta che si mangia. So soprattutto i stili giovani e teneri che si bigliano. Possono essere mangiati grui, cotti o messi in della gedu. E quando la assaggiamo, si sente subito qualcosa che ci ricorda il luogo in cui la cresce. Sta pianta è naturalmente salida. Così, in due usali impedisce a parecchie piante di gampa, d'altre hanno droueso maniere d'adattarsi. L'erba gurnuda, un cerca mica fu di usale, ha imparato a campa con ello. Bagetti viuridi.
0: Merci Vincent Albertini. Vianney, d'or et d'éteint à présent sur RCFM. Et puis dans quelques instants, Cécile Gantelli pour les musiques de Méditerranée sera de retour en ce samedi 10 octobre sur l'antenne.

0: Les super pouvoirs au programme de Kilimensi avec Marie-Elisabeth Ferrandini aujourd'hui sur RCFM.
1: Salute, salute. Oggi Ange e Laurina ci parlano di super poteri. Sarebbe proprio ed avere un potere ogni giorno. Ma Ange, non è ancora sicuro perché è pieno di idee.
2: Io sarebbe d'essere fumé per nettoyare les égouts. E di pratica quando si ferma d'eau. Perché c'è avorta. Ou si bouillir un tapis urbain et qu'il y a vlema qui tout le monde tuerait. On a une autre idée pour se transformer en tout, une planeur, une stylo, le super poder pour se diventer un stylo, pour se diventer un avion, pour se tout diventer, pour se transformer en quelque chose qui peut se transformer en tout, en tout, en avion, en carte, en horloge, en affiche, en gorille, en stylo. A lunga tutto. Beh, posso allungare, mi posso riprescire, o do tutto va.
1: E ora ritroviamo a Laurina. Ella è sicura di un affare. Uso potere posso cambiare il mondo e rende tutto più bello.
3: Io sarebbe il potere di Anadura, per così posso piare il plastico e riciclare per fare cose meglio. Così tutto il mondo sarà contento e non ci sarà più pollizione.
2: Qualcosa che ho potere di Anadura per me è piuttosto una sorta di serra tutto verde che marcia in tutto due batte, eh? Come vi dico?
3: Beh, forse, hein?
0: Kilimensi, instant sur RCFM. Je vous retrouve demain matin entre 9h et midi dans quelques instants. Le retour de l'info.

5 et 10, absolument. Posso di che naio in tu lato, ma qualche volta è di non tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, terra mese così valorosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lasà.

0: saluto a tutti i nostri ascoltatori da Mediterradio, la voce delle isole, ogni settimana Sicilia, Sardegna e Corsica assieme grazie a Radio Rai e Radio Corso Frequenza Mora con Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E oggi le nostre onde, grazie alla Copiam, arrivano fino a Bucarest, dove salutiamo e diamo un caloroso benvenuto alla nostra amica e collega Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
1: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Iuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta assai ritrovarvi stasimana torna per un nuovo episodio di Mediterradio. E allora Adelaide, principiamo subito quelle tematiche della nostra emissione.
0: Una puntata dedicata alla cultura, quella di oggi, tra teatro dei pupi, cinema e musica, ma focalizzata anche sulle relazioni che legano l'Italia alla Romania e alla Corsica. Partiamo da Bucarest con la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati, un racconto visivo ed empirico sui legami tra i due paesi attraverso il data design e il data journalism. Jacopo Ottaviani e Piero Zagami ci parlano di questo interessante progetto. Poi andremo in Corsica, dove si sta svolgendo Arte Mare, festival del cinema e delle arti nel Mediterraneo. Il più antico festival cinematografico che a Bastia e Bugulia, le due città coinvolte, mette al centro della sua programmazione il tema della giustizia. Abbiamo sentito la presidente del festival, Michelle Corrotti. Da Bastia a Palermo, prima con Marco Coico, storico dell'arte e archeologo, che ci parlerà delle iniziative legate alla ventennale del festival Le Vie dei Tesori. E poi con il giovanissimo puparo Antonio Tancredi Cadili, che ci racconta la sua passione per l'opera dei pupi. Infine la musica di Yoko Shimomura, compositrice e pianista giapponese tra le più amate al mondo, autrice di musiche per i più noti videogiochi, che torna in Italia con due tappe in Sicilia e in Sardegna. E allora andiamo subito a Bucarest dalla collega Iuliana Sima Angel.
3: Nell'ambito dell'anno culturale Italia-Romania, dal 23 settembre al 12 ottobre, l'Università di Architettura e Urbanistica Ion Mincu di Bucarest ospita la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati. Si tratta di un progetto di diplomazia culturale che descrive il rapporto fra i due paesi attraverso i dati dentro la cornice comune dell'Unione Europea. I legami fra i due paesi sono fra i più forti d'Europa. Oltre 1 milione di cittadini romeni risiede in Italia, dove forma la prima comunità di altra nazionalità. L'Italia è il primo paese per numero di imprese registrate in Romania e il suo secondo partner commerciale. Ogni anno migliaia di persone si muovono fra i due paesi per studio, lavoro, legami familiari. Sono relazioni costruite nell'arco di generazioni che oggi attraversano la vita quotidiana di milioni di persone, precisa l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, organizzatore dell'evento insieme all'agenzia ICE Bucarest.
4: Carissimi amici, siamo di nuovo Italia-Romania, questa volta Tra di noi, un progetto speciale che si apre alla Facoltà di Architettura di Bucarest, è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Agenzia ICE Bucarest nell'ambito del semestre culturale Italia-Romania. I protagonisti, diciamo, del progetto sono anche i suoi creatori. Sono con noi Jacopo Ottaviani e Piero Zagami. Parto da Jacopo Ottaviani, grazie. Come è nata questa iniziativa?
5: Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. L'iniziativa è un'iniziativa di diplomazia culturale ed è nata grazie alla collaborazione tra il nostro studio di design che si chiama NatGraph e l'Istituto di Cultura Italiana di Bucarest, l'Ambasciata d'Italia in Romania e l'Agenzia ICE. Dopo una conversazione nata l'anno scorso dopo un festival che si chiama Power of Storytelling qua a Bucarest, abbiamo deciso che era il momento di visualizzare i dati sui rapporti tra i due paesi, tra Italia e Romania, che sono così vicini e così intrecciati tra di loro.
4: Passo ora il microfono a Piero Zagami. Come sta questo lavoro e come vengono raccontati questi rapporti Italia-Romania in questi dati?
6: Questo lavoro racconta tanti aspetti del rapporto tra questi due paesi, Italia e Romania, a partire dagli aspetti economico-culturali e societari. Abbiamo analizzato i flussi di migrazione, i rapporti tra studenti Erasmus, i matrimoni, ma anche gli aspetti economici, ad esempio anche il lessico, le parole in comune. Quindi spazia diversi campi. e il modo in cui lo abbiamo raccontato è attraverso la data visualization, quindi trasformiamo i dati in storie visive attraverso tecniche di design e comunicazione visiva e le rendiamo accessibili, speriamo, a tutti e anche interessanti, godibili, divertenti e non complicate come può essere complicato un foglio elettronico di dati.
4: Torno di nuovo a Jacopo Taviani. Quali sono, diciamo, i punti forti, i riferimenti di questo studio?
5: Il punto forte numero uno, secondo me, è il fatto che abbia una forte componente statistica di dati, ma allo stesso tempo che lo riesca a rendere accessibile a un pubblico che non è abituato a leggere i dati tutti i giorni. Quindi cerchiamo di, da un lato, dare rigore scientifico a questa nostra analisi, però allo stesso tempo, attraverso il design visuale, renderlo più accessibile, più accattivante per il pubblico. Quindi unire design e dati a questa forza.
4: Seguirà anche un altro, non lo so, un'altra tappa di presentazione? Poi questo studio sarà disponibile anche in un libro?
6: Grazie, questa è una domanda bellissima a cui noi piace molto rispondere, perché abbiamo già molte idee su come questo progetto può evolversi, principalmente in due modi. Intanto, come hai detto tu, questo progetto e quindi il rapporto tra questi due paesi speriamo che evolva in altre forme, ad esempio un libro è sicuramente un'idea che abbiamo avuto, e magari nel libro, oltre a raccontare queste visualizzazioni, potremmo estenderlo attraverso storie giornalistiche che vanno più a fondo magari in ognuno di questi campi, di questi aspetti, con inchieste. E c'è un secondo aspetto che è interessante: ovviamente, ad esempio, l'Italia ha forti legami con la Romania ma anche con altri paesi, quindi è possibile prendere questo template di idea e portarlo in altri istituti di cultura in futuro. Ci piacerebbe provare.
2: A 44ª edição do Festival e o Filme Mediterrâneo, organizado a Laço de Artemar, é principiado em Bastia e Bigulha, Guarqui de Anuva, e se cumprirá o IG 7 de outubro. A demanda de Gaguistano é aquela da justiça, filmes contra o ato de inúmeras imbidades rindimerando o evento em que uma lei no particular regulidália. A despega Michel Corotti, presidente da Laço de Artemar.
7: Alors, concernant l'Italie,
2: nous... Allora, in ciò che concerne l'Italia, ci tocca fa caso perché c'è di già un festival italiano in Bastia e a tempo siamo innamorati di scemi per l'Italia. E visto la cinematografia italiana, siamo obbligati a accogliere ogni anno. Hanno ben detto, abbiamo tre film italiani, quest'anno ne abbiamo che due, ma d'abitudine due o tre o quattro film, mai di più, e scegliamo sempre con passione. Quest'anno mi tocca dire che c'è di nuovo un film francese, La Gradivia, meraviglioso film che si basa a Napoli. Napoli è di nuovo un luogo di un film che è quest'anno in competizione. Il film si chiama Malavia, di la storia di un giovane sassa con frequentazioni appena pericolose. Se volete, è un grande scherzo dalla Gradivia che si basa nei musei di Napoli e poi Malavia che si basa nei gherudi napoletani. Su giovane è talentuoso, canta, scrive slam, esprime la sua anima profonda e in particolare usa amore per la sua mamma. Parlavamo di temi mediterranei, l'amore di mamma, qui il risentimo è di un bel film nella gioventù. E poi c'è un altro film che noi presenteremo, di Gioia, di una storia vera di un'insegnante innamorata di un studente che adomberà più tardi. Una storia che ha fatto un rimuscio all'epica. A principio mi dice un nemico possibile, un ci creo, ma di la realtà di vera. Ciò che volia è, infine, di noi che il nostro festival è partenario con due festival italiani, il festival Puntieri e Parole di Lasinara e quello d'Orgossolo. È magnifico perché se i festivali hanno in noi un'occasione politica e sono assai girati verso l'analisi della nostra società e sono problematiche. Dunque ritroviamo in di nostri ui partenari se volete di che riflette e di che va a crescere la nostra passione per l'Italia, la nostra passione per il cinema italiano e la nostra riflessione nata in nostre società mediterranee.
7: Il cinema italiano e la nostra riflessione sulle nostre società mediterranee.
0: La 44ª edizione di Arte Mare a Bastia si conferma nel 2026 uno snodo culturale fondamentale per il dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo e anche se propone opere provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, l'Italia con la sua filmografia vanta storicamente una forte presenza ricoprendo un ruolo centrale. E se parliamo di Festival del Cinema non dobbiamo dimenticare un'altra importante manifestazione della stessa città, il celebre Festival del Cinema Italiano di Bastia, che si tiene all'inizio di ogni anno tra gennaio e febbraio e l'edizione del 2026 ha visto come evento di apertura la proiezione del film Francesca e Giovanni, una storia d'amore e di mafia, diretto dai nostri registi Righi Tognazzi e Simona Izzo. Film che racconta la profonda storia d'amore tra il giudice Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, magistrato e prima donna in Italia a essere vittima di un attentato mafioso.
2: È un festival che continua di adorna, non ci scordiamo mica bella sicurezza, la tematica generale è quella della giustizia, soppusso d'andà giusto appunto qualche giorno fa abbiamo un dibattito la giustizia sarebbe giusta in cui capizzoni il mondo giudiziario francese presenti baretti magistrati riconosciuti come Jacques Dallest, Philippe Bilger e l'endavo a presidente della corte appello di Ostia o anche Marc Trevidic, giudice antiterrorista famoso da 2003 o 2015, una bella stonda che ha permesso a un pubblico numeroso di capisce e rende dinamica la giustizia in Francia. O ringrazio al presidente Michel Corot in tutti i casi che ha permesso un quasi squadra di mettere in ballo la stonda di vulgarizzazione. E per ciò che tocca ai festivali, aspettiamo oramai quello di film italiano in Bastia e abbiamo donna appena il tempo sarà a principio dell'anno che bene. E per continuare a salire in l'Italia, la nuova canzone di Veli Travaglini, Corsica Italia, per celebrare i 60 anni e 80 ore che porterà uso popolo in Firenze il 31 ottobre al Teatro Nigolini per due concerti straordinari a Corsica in Italia in Cufeli.
8: Cari voi tutti, i concerti di un 31 ottobre in Firenze si avvicinano.

0: Vent'anni di bellezza, di storie, di luoghi restituiti ai cittadini. A Palermo, ma anche in tantissime altre città della nostra isola, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Festival Le Vie dei Tesori, che celebra il suo ventennale. Un'edizione ricca che quest'anno vede anche una partecipazione straordinaria. La nostra sede RAI apre ufficialmente i suoi spazi storici, dalle teche alle sale di registrazione, e per la prima volta i cittadini potranno esplorare le redazioni, l'auditorium, le salette radiofoniche, insomma tutti gli spazi della programmazione del giornalismo radiotelevisivo. Come ci si prenota e cosa dobbiamo assolutamente vedere? Lo chiediamo al nostro ospite, lo storico dell'arte e archeologo Marco Coico, vicepresidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori. Quali sono le novità di quest'anno, soprattutto in vista del ventennale del festival?
1: Buongiorno, è proprio così. Con il 2026 sono 20 anni di un festival che ha coinvolto decine di città e di borghi in Sicilia e non solo. Da domani il festival prosegue toccando nuove città, ci sono anzitutto le new entry di Castelvetrano e Santa Flavia e poi le grandi Palermo, Catania, Caltanissetta, Corleone, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, con diversi luoghi e esperienze passeggiate inedite per riscoprire il territorio in cui viviamo e amarlo un po' di più.
0: Questo fine settimana Palermo apre tutte le porte, diciamo, e soprattutto di alcuni edifici che sono stati chiusi al pubblico. Quali esattamente?
1: Esatto, a Palermo sarà una grande festa di visite e scoperte. Riapre dopo decenni, apre per la prima volta ai visitatori la casa archivio di Rosario La Duca, il massimo studioso di Palermo vissuto nel secolo scorso, che donò il suo lascito alla curia, all'arcidiocesi di Palermo, e per la prima volta si aprono le ricerche, il patrimonio, i documenti, gli studi, i libri di questo studioso. Si apre il Teatro Finocchiaro, che è una testimonianza straordinaria di un liberty nord-europeo presente a Palermo, in uno dei palazzi costruiti con il taglio della Via Roma, e dunque ci immergeremo in uno spazio che per decenni ha ospitato artisti, attori, spettatori palermitani e non solo. E poi, grande sorpresa, l'inedito di quest'anno, il pavimento con i petali rosa di Donna Franca Florio. Ci troveremo a Piazza Principe di Camporeale, in quella che oggi è la sede del Circolo Unione, che conserva al suo interno un meraviglioso pavimento maiolicato con petali dipinti dedicati a Donna Franca Florio, e commissionato dal marito, si dice, per farsi perdonare di qualcosa. E poi ancora la sede RAI di Palermo per scoprire il dietro le quinte di quello che vediamo in televisione e alla radio ogni giorno. E poi ancora le altre città, cioè Caltanissetta, che apre l'ex gasometro, un luogo, un monumento a una modernità del passato che, grazie a un progetto del comune, diventerà museo del territorio. Oppure ancora Ragusa, che in questi anni ha visto sempre più luoghi e visitatori, con il suo bunker della Seconda Guerra Mondiale, dove si correva per avere salva la vita, e dove oggi invece si visita, si corre per scoprire un pezzo di storia che ci appartiene. Oppure ancora Santa Flavia, che è una new entry, con la Villa Filangeri e il suo giardino eclettico con animali esotici. A Sciacca un chiostro gotico straordinario che oggi è parte del complesso del carcere. Oppure ancora a Catania, dove potremo scendere nelle gallerie scavate dalla lava che furono un tempo del principe Biscari.
0: Bene, abbiamo, diciamo, l'imbarazzo del

0: la scelta dei luoghi da poter visitare, cosa devono fare i nostri ascoltatori per prenotarsi, per poter godere, insomma, di questi nostri tesori?
1: Per partecipare al festival bisogna andare sul sito www.leviedeitesori.com, selezionare la città, l'attività a cui si desidera partecipare, ci sono luoghi, passeggiate, esperienze, scegliere il giorno, la data e prenotarsi.
0: Un'ultimissima domanda che riguarda i giovani ragazzi. Marco, che consiglieresti ai tuoi coetanei per vivere in pieno il nostro territorio, per scoprire il nostro territorio?
1: Ecco, io ho 25 anni e qui ho deciso di studiare, formarmi e crescere. Moltissimi miei coetanei sono andati via, chi per necessità, chi per volontà. Ecco, quando si decide di andare via, almeno con un'esperienza come le Vie dei Tesori, si sa cosa si sta lasciando e magari un giorno si decide di tornare.
2: Un'altra maniera di scoprire le nostre città aprendo luoghi che certe orti vengono odiosi o sono poco conosciuti al pubblico ed in un bel modo mette in valore il patrimonio, mica solo quello più famoso, ma di noi e piccole ricchezze che fanno la storia e l'identità di un territorio. Mi faccio pensare ciò che è Montbastia a fine di settembre con le giornate europee e il patrimonio che sono passate, che di noi scopre di permettere a gente d'entrare in luoghi odiosi in generale al pubblico. Mi si pare importante in sui casi questa volontà di accampare il nostro patrimonio, mica solo di conservarlo, ma di renderlo accessibile e di farlo conoscere più.
0: Immagino che sarà davvero difficile individuare tra i tanti tesori della nostra isola il luogo più interessante da visitare. Difficile data la vastità del programma, ma una delle novità e dei debutti più affascinanti ed esclusivi di quest'anno riguarda, come ci ha già anticipato il nostro ospite, l'area archeologica e le dimore storiche di Santa Flavia. Comune interessante perché racchiude in una vasta area gli incantevoli borghi marinari di Porticello e Sant'Elia, le ville nobiliari dell'Ottocento e l'area archeologica di Solunto. Vi segnalo dunque due appuntamenti assolutamente da non perdere. Domenica 11 ottobre alle 11 l'archeologa Antonina Imboccari accompagnerà i visitatori alla scoperta delle antiche domus dell'area archeologica di Solunto. Si potrà visitare la casa di Leda, una dimora nobiliare che trae il nome da una splendida pittura murale raffigurante il mito classico della regina Leda di Sparta e il cigno. Santa Flavia aveva anche una tonnara, quella di Solanto, e domenica 25 ottobre alle 11 a Villa Filangeri andrà in scena la principessa imprenditrice che guidò una tonnara. Due attori in costume raccontano la storia di Antonia Ioppolo, una donna capace di amministrare un'attività molto decisiva per il territorio. E rimaniamo ancora a Palermo, ma dai monumenti, dai nostri tesori, passiamo alla musica. Lui è Maio Gabri, nome d'arte del palermitano Gabriele Majorana, e il brano che vi proponiamo si intitola Palermo. Con chitarre sognanti e archi avvolgenti, racconto di chi deve allontanarsi per poi ritrovarsi. Una camminata tra i vicoli del centro si trasforma per l'autore in una riflessione. Si può fare pace con la propria terra anche quando rimanerci è impossibile? Maio Gabri, Palermo.
3: La mia casa è solamente un posto in cui dormire la notte.

un secondo e quindi farmi male. La mia casa, se cadessi a questo punto, sarebbe un posto dove andare.

0: strade di Palermo. Io non potrei farmi male.
1: State attenti a Medi di Radio, non le frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, RCFM in Corsica, in Romania, non Radio Romania Internazionale.

0: Ha conquistato il presidente cinese Xi Jinping con la pazzia di Orlando ed è il più giovane custode di una tradizione secolare. Mediterradio ha portato nei nostri studi Antonio Tancredi Cadili, il giovanissimo puparo che sta traghettando l'opera dei pupi nel futuro. È il puparo più giovane al mondo, con una passione folgorante nata ad appena 3 anni e mezzo, che lo ha portato dai teatri storici di Palermo fino in Cina. Nonostante la giovane età, ha tantissima voglia di conoscere, porta avanti con i suoi pupi il suo impegno civile e soprattutto non ha alcuna intenzione di lasciare la sua terra.
1: Ma in realtà, come tutte le cose belle, secondo me è nata per puro caso questa passione, perché un giorno mia mamma, io avevo 3 anni e mezzo e tutti i pomeriggi con mia mamma facevamo un'attività che poteva essere colorare piuttosto che dipingere, eccetera. Un giorno mia mamma, per trascorrere un pomeriggio diverso, organizzò un'uscita assieme a un altro mio compagno dell'asilo al Teatro dell'Opera dei Pupi, e da lì io mi sono innamorato di questa passione, tant'è che io ho voluto approfondire questa forma di teatro a tutti gli effetti e ho cominciato a frequentare sempre più il Teatro dell'Opera dei Pupi. Ma è stato letteralmente un amore a prima vista.
0: L'hai approfondito al punto tale che hai riprodotto a casa un piccolo teatro.
1: questo qualche anno dopo. Sì, questo qualche anno dopo, però questa passione l'ho coltivata talmente tanto che, oltre ad avermi portato lontano, ho anche una collezione di una 60ina di pupi a casa, e in più mi sono fatto realizzare un teatrino, un teatro a tutti gli effetti, un teatro nel quale trascorro gran parte comunque del mio tempo libero, mettendo in scena degli spettacoli e comunque anche quando vengono amici o parenti, facendo delle rappresentazioni teatrali, che è un po' quello che comunque la mia passione, mi piace fare.
0: Tu sei giovanissima, quindi porti avanti questa tradizione nostra secolare, è importantissima appunto per la Sicilia. Ma cosa pensano i tuoi coetanei di questa tua passione? Cioè, è un fattore che vi divide o forse vi unisce?
1: No, non divide assolutamente, anzi, loro sono molto molto incuriositi.
0: Passi più tempo con i pupi, con i paladini di Francia, con questa tua passione, o sui social?
1: Questa è una
0: bella domanda.
1: Beh, vuoi non vuoi, i social, come un po' tutti, ci hanno presi, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che starei più tempo con i paladini, perché io non è che vivo, cioè è una mia passione, però i social ci hanno presi. Ora io non so quanto uso, cerco sempre di farne un uso parsimonioso, ma li uso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno.
0: Tra i tanti paladini che tu porti in scena, ce ne sono due che sono particolari, che tu hai fatto fare appositamente. Quali sono?
1: Allora, sì, io ho questa passione per l'opera dei pupi, che ovviamente, come tu sai, racconta le gesta di Orlando, Rinaldo e i paladini di Francia, ma ho voluto trasformare questa mia passione in un impegno civile, perché ho fatto realizzare due paladini speciali, uno che raffigura il giudice Giovanni Falcone e uno che raffigura il giudice Paolo Borsellino, perché credo fortemente che noi che rappresentiamo le nuove generazioni dobbiamo farci promotori dei messaggi di legalità e di giustizia, in qualsiasi modo. Io nel mio piccolo l'ho fatto e lo sto facendo con le mie passioni e mi sono esibito diverse volte con questi paladini.
0: Antonio, tu hai iniziato da piccolissimo a esibirti con i pupi, però c'è stato un evento particolare che ti ha reso, tra virgolette, famosissimo, perché hai portato l'opera dei pupi davanti al presidente Xi Jinping. Ci vuoi raccontare questo momento?
1: Sì, questo è stato un momento straordinario che non dimenticherò mai, e anche questo è nato più o meno per caso, perché un giorno mi ricordo che stavo cenando con i miei genitori, stavo guardando la TV, stavo guardando il TG1, e al TG1 c'era un servizio che diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a Palermo il presidente della Cina, Xi Jinping. Dunque io ho avuto un'idea, ho avuto un click, ho detto: ma guarda che bella cosa, c'è un legame culturale grazie all'opera dei pupi che unisce da tanti anni la Cina alla Sicilia. Perché? Perché Angelica è il personaggio femminile più importante dell'opera dei pupi, che viene dal Katai, che è l'odierna Cina, e essendo il personaggio femminile più importante di una tradizione siciliana che viene dal Katai, questo è un collegamento straordinario. Anche io all'epoca ho chiamato l'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micichè, dicendogli questo che vi ho appena raccontato, e il 23 marzo del 2019 mi sono esibito davanti al presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie, la signora Peng Liyuan. E mi ricordo che è stato un momento straordinario, non solo per l'esibizione in sé, ma tanto quanto per il dopo, perché al termine dell'esibizione, rompendo ogni protocollo, il presidente Xi mi ha abbracciato. Ed è stato un abbraccio così caloroso che sembra un abbraccio di due vecchi amici che si rincontravano dopo tanto tempo.
2: E ciò che gli è abbastanza rimarchevole in sa storia è di avere una traizione vizia come quella di Buba, i siciliani, continua a campare grazie alla gioventù. Antonio Tancredi Cadilli ci mostra che il patrimonio popolare non è mica forse qualcosa di visto nel passato, può sempre appassionare le nuove generazioni e diventa anche un mezzo per far conoscere e far risplendere la cultura siciliana all'internazionale. Il fatto che l'abbia potuto fare uno spettacolo davanti al presidente guinese mostra in noi tutta la forza di questa tradizione, capace di francare le frontiere a Sicilia e di parlare a un pubblico assai più largo.
0: Che dire di questo ragazzo? Ascoltarlo è stato davvero un piacere. Ciò che affascina di questo giovane puparo, attore e musicista, è la consapevolezza e la maturità con cui muove i fili della pazzia di Orlando o di Angelica. La sua dedizione ci ricorda che l'opera dei pupi è patrimonio orale e immateriale dell'umanità UNESCO e non è un pezzo da museo polveroso, ma un'arte viva. In un'epoca che spesso accusa i giovani di perdere il contatto con le proprie radici, l'esempio di Antonio Tancredi Cadilli è una splendida eccezione. Ci insegna che la cultura e l'identità di un popolo si salvano così, con la meraviglia negli occhi di un bambino e la costanza di chi decide di custodire la bellezza.
2: Dai dasteri uso pianoforte, sono delle leggende che hanno fatto gumo e emozionare milioni di ugaori in tutto il mondo. Per la prima volta, a musica straordinaria della leggendaria Yoko Shimomura, giunge in Sardegna in Sicilia, con il giro e Cause of Light. Il giro si fermerà oggi ottobre 2026 all'Auditorium di un conservatorio di Cagliari e l'11 ottobre al Teatro Goldeno di Palermo, permettendo così al pubblico e alle isole di avere un spettacolo senza aver andato a Milano o Roma a interpretare composizioni. Ci sarà il pianista Beniamin Nuss che si occupa di noi di l'acconciamento, ma nella scena ci sarà anche una presenza d'eccezione. La stessa Shimomura accompagnerà Nuss nella qualche pezzo certo. Aspettando i due campasta magia in diretta a Cagliari e Palermo, stiamo a sentire insieme una isomia e più amate sempre Dearly Beloved, il famosissimo tema musicale di una serie di video yoga Kingdom Hearts.

0: do budžena trasmita nam ta RCFM. Tut suit voici Baži Vjuridi.
1: Allora ludi u mare, e gundizioni un somi casan prevaggio le pee biante, c'è uantu, usole, e poga qua dolce, e soprattutto c'è usale. E per maio perte di e biante, troppo usale può diventare un vero problema. Usale, presente in deadera, rende più i figli le pee raighe di bi all'acqua. E quando usale entra in quantità troppo importante in dea bianta, può di nu diventare un pericolo per il suo funzionamento. Ma ci sono certe piante che riescono a campare in dei luoghi assai salidi. E una di più conosciute è l'erba zoa, chiamata in nu erba gurnuda, la salicorne in francese. L'erba zoa cresce vicino ai stagni, o mare, in delle zone umide e i luoghi salidi. Si riconosce a un suo aspetto particolare. Una mica fronde e i suoi stili verdi sono grossi.

0: Ma perché di così carnosa? Di precisamente una di esse maniere d'adattarsi a sti luoghi salidi. A sua struttura zeppa gli permette di dare assai acqua e a pianta a sviluppare mezzi diversi che gli permettono di campare con una quantità di sale che sarebbe difficile a supportare parecchie altre piante. A misura che la cresce, l'erba zoa cambia di nuovo aspetto. Giovane è verde e tenera. Più tardi diventa più dura e a fine di stagione può diventare più rossa. Prima i cassi. Fiorisce tra fine e l'estate e il principio di uadime, prima di brugge e zoranelle. E l'erba zoa è anche una pianta che si mangia. So soprattutto i stili giovani e teneri che si bigliano. Possono essere mangiati grui, cotti o messi in della gedu. E quando la assaggiamo, si sente subito qualcosa che ci ricorda il luogo in cui la cresce. Sta pianta è naturalmente salida. Così, in due usali in pesce apparecchie piante di gampa, d'altre hanno droueso maniere d'adattarsi. L'erba gurnuda non cerca mica fudie usale, ha imparato a campa con ello. Bagetti fioridi!
1: Et tout de suite, nous poursuivons en musique. Voici Grace Jones, La Vie en Rose.

0: Arombuiganta et Mouvrini Nanta RCFM. Tout de suite, nous allons retrouver un extrait de l'émission RIB. Elle était consacrée cette semaine à Laetitia Giuntini, la musicienne Celia Piccio, qui a souhaité, avec les violoncelles de Moïda, créer un projet musical avec la chanteuse. Elle nous raconte ce projet. Nous sommes toujours du côté de Montemayor, donc.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
2: È cascato che una volta m'hanno chiamato, m'hanno mandato le tese, ça te dirait de jouer avec l'orchestre de violoncelle de Moïda. Ah, j'ai detto, si ça me dirait.
3: Et perché mica?
2: va ben. Et donc, Diessélia qui a fait tout l'arrangement de l'orchestre.
3: Parce qu'elle a eu un batigo reparado oggi, m'a spiegato. Et j'ai bien que quand vous s'y êtes ado oggi, con questo strumento c'è veramente un'intriccia di questi due universi, ma spiegami perché ad oggi è così liato a questo strumento.
2: Allora c'è una che dice che il violoncello è lo strumento più vicino a voce umana, e forse sarà qui. Penso che ha di una oggi piuttosto terranea e i violoncelli portano qualcosa di un poco di celeste. E penso che si intrecciano questi due universi e ti danno, facendo nascere qualcosa di unico e amantua non sai più. So che tu senti, non sai più se è un violoncello a oggi, è talmente che sono intrecciati.
3: Bene da lontano, ma di noi, bene di noi, di un nostro stomaco.
2: Lo posso manco tanto spiegare.
3: L'importante è di stare assente.
2: E so che spero, quando tu mi domandi qu'est-ce que tu aimerais quando le gens ont ton album, qu'ils l'écoutent. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, c'est ça. D'écouter le travail qu'on a fait. Voilà, mais de l'écouter vraiment. Mika mettez au disquette ou la clé USB, et nous jeter soudain pour un ouvre-temps, pour une tranche originale, ou dire qu'il y a un livre, non. Des nati, ou des stands, et des stades à sainte. Voilà.
3: À ce retour, ben, et qu'on est tous situés, certe volte, qui gabre, ben e quando tu sei solo in casa, ci sono i momenti per la scrittura?
2: Sai, penso che il momento, quando mi piglia la scrittura, penso che al più spesso è stato in bitura. So quante volte mi fermo in bitura. Certe volte vai fare 15 chilometri, mi bianto 30 volte. Perché
3: hai una mina.
2: E voilà, e poi ti viene qualcosa, hop, ti bianti, scrivi, hop, tu repari, hop, tu ti arretti. Penso che in bitura c'è qualcosa in bitura di fuori di tempo, sai?
1: Ici RCFM.
0: D'aiguille à quelques minutes, avremo piacere di ricevere uno strombitato di un Santo Bartoli che abregia penuccia s'emissione consacrata a Antone Giosi. Entriamo dunque in da nostra stonda omaggio d'aiguille a qualche minuto, una stonda a vi ricordo chi ci ha da portarsi nel settore Isera in giro a st'immenso artista che ci ha lasciato qualche giorno fa. O tempo di stasera, senta Giancamelo Pasquali a Castagna.

0: Agastana, Gian Camillo Pasquali.
1: RCFM, l'invité.
0: Gian Santuart, li salute.
2: Buonasera Marc-Andrea.
0: Allora, i nostri auditori conoscono la vostra voce, avete lavorato qui. Yeah. Siete si può dire uno dei più grandi fan d'Antonio Giosi e siete quello perché non ci sono personaggi di l'ombra di noi. Siete quello che avete scritto tempi fa, lei dica, non c'era nulla a quella pagina Wikipedia che ci permette dunque di avere un percorso d'Antonio Giosi. Un percorso che si è scritto con 95 decenni. Un percorso che si è fatto con una cinquantina di dischi, ma di nuovo non ci sono pochi libri che potete tutti letto.
2: La Violetti. Allora ringraziavi prima di tutto di invitarmi per parlare di suo grandomo che era Antonio Giosi, so fan, bella sicura, come voi l'avete detto. Parecchi anni fa è vero che non c'è internet quando noi eravamo giovani, non si trovava tanto a fare non c'è Antonio Giosi. Dunque ci stavamo anzi Enciclopedia, Wikipedia.
0: Ma che aiuta sai, che caiuda permette sai. Perché di prima affare, quando noi cerchiamo di prima affare che non troviamo.
2: Sicuramente, come tutto ognuno ha, forse di un'enciclopedia dove lo si può aggiustare certi cose, tutto ognuno può scrivere qualcosa, se lo sa. Dunque, io sta pagina qui non esisteva mica, dunque avevo l'idea di creare, diciamo, mettendo informazioni che aveva letto in l'uso libro, ma soprattutto a discografia.
0: La discografia, voilà, di no ciò che forse appare meno a gente che cerca a presentare Antonio Giosi, era un scrivano. E dire un scrivano anche, e odro di ciò che ho letto, aveva un talento di scrittura, c'era una piuma.
2: Sicuramente c'era una piuma e Antonio Giosi non era mica giustamente solamente un canto, dirà di no una oggi mica solamente per cantare, ma per contare, per dire, per parlare e per contare giustamente come l'ha detto. E per arrivare ai suoi libri, giusto appunto, questi libri che sono appena libri biografici, si potrebbe dire, dove lui parla di Azzozzi Delina in Casinca, perché ci vuole sapere che dunque è nato tra due ere, in 31, 1931, in paese di Sorbo Gagnano. E un luogo dove è nato si chiama A Piazza do Deadro.
0: Ah bon?
2: Ecco, dunque, era scritto l'affare, e qua carriera che noi sappiamo che l'ha avuto dopo. Dunque, è nato in la casa paterna di Avamia Ciosi, dunque da parte di suo babbo, Gian Antonio Ciosi, che diranno di Sorbo Gagnano, e da parte della sua mamma, diranno l'Agostini, di Avinsulasca. Ecco dunque, per Azzozzi Delina, che l'usi bassa, in paese, ci la pensa che a questo momento qui, dunque, tutto ciò che l'ha cantato dopo, i dragolini, i galzulai, tutti i
0: stagianti
2: a casa antica di noi, che facevano parte di un paese, e lui la campati, la vissuta di questi momenti, e stagianti la praticati da Zidello, dunque, dirà proprio qualcosa di...
0: Ha avuto un areo paesano, e quel che sia gli è piaciuto dopo tutto questo universo di show business, gli piace assai, ma all'origine era un paesano.
2: All'origine era un paesano, o suo babbo, i suoi parenti lavoravano a terra, perché erano boeri. Di nato in una famiglia povera di paesani, dunque di quello che l'ha campato e che l'ha visto negli primi anni di Zidelina, diciamo.
0: Di no, qualche sia che è cresciuto, mi si pare, in una certa ideologia, vuol dire erano paesani, ma Osoab era qualche sia che era impegnato politicamente, era uno dei primi comunisti. Mi si pare anche che non c'era stato mai da sbugiardà un dibattito organizzato da Osoab in questo paese tra un mere di diritta, un brede e un grande rappresentante, mi pare che era Duclos, grande rappresentante di un partito comunista.
2: E di qui, dunque, c'era una famiglia di comunisti, dunque ce l'ha detto che a questo momento qui, il partito comunista francese di quantunque pudente, posto che siamo negli anni 30, c'è stato 30 anni, il Fronte Popolare che è giunto, diciamo, al capo di Francia, politicamente, e dunque il babbo era un dia d'assai, era un comunista di prima drinca, diciamo, e aveva organizzato questo dibattito che voi dici in paese, e contra all'ancien numero, che dire un culinello e che dire giusto appunto contra a tutti sta farigui.
0: Contra me c'è stato l'imbianza, no?
2: C'è stato l'imbianza, c'era un cubre de che dire junto.
0: Ma da stronde è stato, si può dire, è stato mercato da resistenza, da sta Corsica che si era bisata, sta Corsica di un fronte nazionale, tra virgolette, quello di Lebiga, e si ritrova spesso in deso canzone. I Ganzi da Libertà, per esempio, si può dire che di un disco dove lo saluta sta memoria di famiglia.
2: Sicuramente, perché ciò che non abbiamo mica detto è che dopo aver campato i sobrimani e i desideri in un paese, si ne fa la guasa famiglia a campare a Guarciolo. O Baba aveva costruito una casa, non un pezzo di terra che l'avevano, giusto in bordo di Nazionale, di una Nazionale che non conosciamo sempre oggi, e aveva aperto una bivetta, come lo diceva con era mica esattamente un caffè, piuttosto una bivetta che l'aveva chiamato Le Vaillant Couturier Bar. Donc, Vaillant Couturier, qui dira Paul Vaillant Couturier, uno di Gabi, di un partito comunista libico. E giustamente, in questa bivetta, passavano dianti, dunque, a tutti, a Libica, agli emigrati, di Abiedi, che li siano italiani, spagnoli, tutto questo. Dunque, contavano tutti sti ganti, ai Garmela, Bella Ciao, tutti sti ganti di resistenti, diciamo, avanti loro, posto che c'era stata guerra di Spagna, tutto questo.
0: Sì.
2: E dunque, dirà appena non sa, a seconda guerra mondiale. E di ciò che giustamente ha avuto, un'impronta maggiore dopo usavamo su disco i ganti di libertà dove l'hanno invitato tutti i cantatori corsi a ribigliare tutti questi ganti per un omaggio ai resistenti.
0: E a tempo, dunque, con sa sensibilità politica, di l'uomo che ha ridato una dignità a un nome, a Pedro Rocca, a Anton Francesco Filippini, a Prede Carlotti, Martina Pinzaballo, a tutta sta gente qui che, d'una certa maniera, erano categorizzati, a torto o a ragione, dice quello, di una straberta di storia. E lui ha saputo da questa sabbiezza, in particolare in De Musa d'un Popolo, ma anche de d'astri dischi, sta capacità di che, bon, erano di sta terra e di era un genio di la lingua che comandava, e quella è forse una grande eleganza che l'ha avuto, una grande intelligenza.
2: Esattamente, perché di Elo appena diremo che l'ha arrivato a conoscere, che l'ha tornata a far conoscere tutti gli staudori che diranno, diremo dopo avere, come voi l'avete detto, che diranno appena categorizzato dei redentisti, tutto questo. Dunque, allora che sono scritti magnifici di antico Anto Francesco Filippini, che è considerato il più grande poeta corso a un livello di produzione. E Antonio Giosi, giusto appunto, quando l'ha cominciato a cantare, bon, qui siamo passata da Zidellina a quando l'ha cominciato a cantare, ma bon, se mica passato così fagiolamente, ma giusto appunto c'è il sud a crearsi a principio un repertorio di canzoni, dunque di andare da circa in dei libri, avevamo antologia di letteratura corsa di Gecaldi, che direi su su principio degli anni 60, dunque che ha riacquistato appena avanti l'ora, avanti l'anno di avevamo riacquisto tutti gli staudori e tutti gli boesi che erano appena persi. E dopo di andare di noi lì paesi a fare ragolte, ragolte di vecchi ganti.
0: Non sa quanto popolo corso ce l'ha detto, è stato il primo a riacquistare. Allora, ma stai sentendo un primo strato, avete scelto dunque due canzoni, a prima di quanto si è cambiata.
2: Yeah,
0: due
2: yeah.
0: Parole, non ti ha studiato questa scelta?
2: Magnifica poesia a principio di Giacomo Vusina, che è stata messa dunque in musica, dove giustamente...
0: Christophe McDaniel la musica.
2: Christophe McDaniel, che non salutiamo.
0: Che non salutiamo, di sicuro.
2: e dunque, due laudore, si buona questa questione, ma quanto si è cambiata a Mogorsica che non ti riconosco più? Dunque,
0: era un ritorno traito di noi per Fusina. Dirà, c'è stata l'idea di Volta, quando gli adoramo, e voilà, di Voltaire, c'ho la Volta, e lasciamo barre, ci rientriamo, e poi dopo, si casca in un quotidiano che dirà di più difficile, tombe su un'il sinistré.
2: Esattamente, è forte, so dure si baroli, quando lo dice d'altronde, a campagne guasta da Ulasciagore, si vede che ciuccioli a Volta, ciò la fa qualcosa. E dunque, l'interpretazione di Giorgio, chose che gli è stato primo, quando è stato Giramondo che l'ha ripresa appena dopo, ma il primo di Antonio Giosi e di magnifica, di per questo che ha il suo 200.
0: Allora, l'ascoltiamo di un santo orto e stiamo con voi.

0: Comme tout si cambia dans ton et Josie, Nanta RCFM.
1: RCFM, l'invité.
0: Un nostro invitato di Ansanto Bartoli per parlare dunque di questa carriera d'Antonio Giosi. Abbiamo parlato appena di Azzi Delina e dopo di questo interesse che l'ha avuto, e però fai bullire in Parigi. Abbiamo avuto anche l'impressione che c'è questa nostalgia di un paese, ma c'è di non un certo viaggio. Io penso che li viaggi a Parigi, a Giosi.
2: Sicura, è quella la capita da Zide, di dire a Zobra, ma di Ganta, d'andà ampara a Canta e d'andà a vedere appena ciò che lui si di a fa in una rendegida come Parigi, perché tu sapevi che ha fatto Bastore quando era in paese, dunque prima in sorbo e poi dopo tu sapevi che quando è morto Usobabu nel 1940, che gli è accaduta questa disgrazia, che gli è morto d'un colpo di pistola così, di modo accidentale. E dunque a mamma ul sudo parte guisozzi della città in la Vinsulasca, in l'Usobaese a Eda, dunque due le città usinamente all'anno di 20 anni, prima d'andare a fare un servizio in Barcelonette, dunque les Alpes de Haute-Provence.
0: Fatto sul lato.
2: Ecco, dove lui va giù un freddo tremendo come lui a contare. E dunque, ma è lui dire in Parigi che lui andai, è stato diluso d'altronde, perché suoniava che questo servizio caschessi in Parigi, ma dire in Barcelonette. Dunque, ha fatto un anno in Barcelonette e poi dopo ha fatto tutto per andare in Parigi. Dunque, che ha fatto? Si è ringaggiato dell'armada ed è stato preso all'OTAN, a Lebiga, dunque in 52, in Parigi, Palais de Chaillot, dirà qui, che ha sede si droit di l'OTAN a questo momento qui, e dove è stato torna due anni. Ed è qui che tanto ha cercato di via contatti, di sapere appena come lo si va per Canta, ed è così che l'ha principiato l'affare.
0: Ha compiuto mon martre. Bon, dopo descrivo qualcosa che si assumì a Penuccia, une voix de garage, hein, di Joe Francese, e lui ha dit, j'aurais pu devenir le petit fonctionnaire chantant du Mogador quand t'avais l'opérette.
2: Esattamente.
0: E parla d'un principio che a Penuccia, e ciò che lui digeria, e mi ha appena l'impressione, non so mica se l'una di Ugado in due storytelling, ma c'è un lato a Penuccia la bohème, quoi.
2: Sicuro, no?
0: La vache enragée.
2: A Digi, per poter si bagare i primi corsi di Ganto, c'è il sud a lavorare, di andare anche a lavorare in un'usina di 8 ore. I famosi panari che li va a Lebiga, dove era giocato, dunque giocato, ci li ha pillati a 8 ore en fin de chaîne, per portarla in un parking, direi che lui va a Nancy, giustamente, di diventa curista in dei famosi operette di Dino Rossi, Naplo Bese de Feu, dopo c'è stato ici l'Imperatrice, la Belle Hélène, qui siamo degli anni 58, e ha fatto quello, ma un li piace amico, infatti, perché
0: e un dipinge mica un grande movimento di solidarietà paesana tra le Tino Rossi.
2: Esattamente.
0: Un termine assez élégant dans ce livre.
2: Il disait que sa poignée de main avait été un peu molle, qu'on era mica stato sostenuto, qu'on avia mica avuto l'aiuto, dunque, di un famoso compatriota che l'aspettava, disgraziosamente. Ma, dunque, dopo c'è stato questo famoso festival di Aganzona Gorsa, il primo all'Olympia in 63, ma l'affare, on era un cubiciato da questo momento qui. C'è il sud ha aspettato, torna 2 o 3 anni. E durante Saniguel, lui è andato a cercare giustamente i scritti antichi per
0: mi pare di più il prigioniero che lancia la sua carriera che paese spento.
2: Giustamente, perché c'è stato l'Olimpia in 63, poi dopo c'è stato l'Olimpia in 1965, 2 anni dopo, dove l'ha partecipato, bon, non era mica a vedette, a rende vedette, ma a partecipato c'era stato un concerto e ha cantato 4 canzoni che sono state registrate in antadisco. Dunque c'era Le prigioniero, O Dragolino, prima collaborazione in Cuivre de Vincenzo,
0: subito, hein.
2: E poi dopo Le couvent de Belgodère e Les bandits d'honneur. E sto dischetto qui, sto 45 giri, ha cominciato a girare, non ha tutti i jukebox di Lebiga che ce n'era dappertutto, che era un mese di promozione straordinaria in questo momento qui, ed è così che le principi ha dovuto fare. Si è fatto conoscere a parte di sto dischetto
0: 66, qui. 66, dunque, piuttosto.
2: Voilà.
0: Allora, abbiamo avuto l'occasione di geremo di Bultà, in questa emissione speciale, nanta, tutta a carriera di Antonio Giosi. È stato un grande piacere dirigere di Ansanto Bartoli. A vostra scelta, abbiamo mandato a più bella, più bella, e abbiamo rivelato assai. Avete avanzato un battello che passa, a versione di 75, questa scelta, una qualità di noi di produzione, eh? On tutoie Jacques Brel, non sei studio.
2: Sicuro, perché a principio giustamente de Barclay, donc Barclay a più grande casa di dischi, che c'era Jacques Brel che registrava, c'era Léo Ferré, Dalida, c'era Unibog, e Jean Ferrat, donc a principio di Gui. E poi dopo, di passato un altri case di dischi che si interessavano di più a ciò che dire, per promo e cantadori gorsi, perché Barclay, usoscopo, non era mica guai, infatti, dirà di Brodouge, è proprio vedette, e di crea i tube, che lì di Gianna Lebiga. Dunque, giusto appunto, sta scelta di un battello che passa, a versione di 75, perché l'orchestrazione mi piace assai, assai, assai.
0: C'était le fameux 12 violons.
2: Esattamente.
0: Allez, achetez ma santé e vi ringraziamo.
2: So io che vi ringrazio. A presto.

Antone Giosi nasce nel 1931 in Casinca, in paese di Sor Borgognano. O soabo di un lavoratore, di una famiglia che lavora a terra, che sparisce prumaticcio, lasciando Giovanna, a sua mamma, a Leoallo e lui e i suoi fratelli. Le condizioni economiche in la Corsica di dopoguerra sono pessime e come pareti di noi astri, Antone Giosi pia le strade di un continente per stantarsi un pezzo di bane, come lo si dice ad Ando, sognando una carriera musicale per quello Parigi.

0: Disegu destino musicale d'Antone Giosi scambia nel 1963 quando l'Olimpia di Bruno Cocatrix organizzava un grande concorso di canzone a corsa a quale partecipavano i numerosi cantatori corsi di Lebiga che producono whisky. Sino a questo punto qui Antone Giosi era stato soprattutto un cantatore d'operette che campava in una piccola mansarda di Montmartre. Giunge all'Olimpia con in tasca una canzone composta da Vincenzo Orsini, nante una poesia di Giovanni Giocanti che si chiama Paese Spento. Una poesia che forse per la prima volta parisava lo stato di Agorsica in suo principio d'anni 60. O meglio, sarà di sicuro di lasciare un maestro con taccia storia.
1: Un buon pensiero a me quando ho ripetuto con l'orchestra, io sono due giorni avanti un festivale di la canzone a corsa all'Olimpia, la canzone a me mi aveva fatto scappare un pianto, ma via d'occhio, paese spento, mi sentivo concernato, perché anche io forse era responsabile di questo fatto, dell'abbandono di paesi e di scappata per andare a vincere un pezzo di pane come lo si dice di noi, ma era per tutto anche io. Dunque avevo qualche responsabilità anch'io e mi pare che so cantava come lo Giulia questa canzone con risentia profondamente avrebbe dato un porto un colpo in mano a sto canto che gli era in traccia che rinasce.

Con stu canto, paese spento, Antonio Giosi vince un concorso di canzone corsa, ciò che di sicuro aveva contribuito a lanciare la sua carriera. O casinchese ad agabisce forse non sa l'astri l'importanza di rinnovare un repertorio in via di folclorizzazione e la necessità di creare un nuovo, in capacità di educare i corsi in le sue realità di popolo e a Corsica in le sue problematiche. Ciò sia da diventare oggi di poeti come Tintin Pasqualini, i Fratelli Vincenti, oppure Domenico Marfisi, cantando stu dolore come un risente, senza poter manco troppo definirlo.

0: A tempo, Antone Giosi principi a gumo un riacquisto personale, piendo a strada di Ibaesi, e si circava dando di ragoie in un viru di Velix Quirigi ed astri, l'antigiganti d'un mondo che dirà loro lo dismarisce. Un biadio per di agorsica paesana che lo giganta. Antone Giosi.
1: Ma c'è voluto quando essi in Libaesi. E bon, sono sempre stato, cominciavo appena disse quando io principiato questa strada in Libaesi per ricogliere canzoni, e sono stato sempre accettato e ricevuto come si deve, ma mi ferma a mente espressione che mi desse a risposta che mi fece una donna di a Porta d'Ampo Pugnano, che dove era andata a visitarla con questo accordo, che perché conosce assai i cantoni, canti anziani, boceri e lamenti, e mi ha dato volentieri, e io avevo un amico magnetofono, e mi ha dato una bella manata, e avanti di parte l'ho ringraziata, l'ho abbracciata, e ella mi disse così, mi ha detto, ma ditemi appena, chi n'ha da fare di tutto sto e chiume?

0: prego.
1: Tu e ciumme, rigalerà canzone come i dobi, antisanti, oppure a vaulosa magagne o a sciacce. A storia di bedrugar lugugnò, personaggio cresciuto nella miseria e scombattendo come lo bocco a somarizia per francassila.
2: Al santo di chi pedo è decaduto, ascolterete e vicende strane. Nessuno venerà a dargli aiuto, ma si ne parlerà sangue d'un cane.
1: Pensate... Ma di sicuro, dietantan Pasqualini chi firmerà o ganto o più importante di Lepica. L'ombre esce in 1969 e propone un dipinto doloroso di Agorsega di Dando. I violi sono per tutti lontani, i vecchi si stanno solo in di paesi, qualcosa si muore, tutto il mondo sa, senza manco sapere troppo come impedisce questa evoluzione. Due lo passa, o ganto lascia sempre un silenzio pesante e uomo capisce che noi giungiamo all'orlo di 70 e che quelle domande greve che lo soleva all'ombre chiameranno un giorno una risposta.

Giungiamo nel 1973. Antone Giosi, attendo di già fatto esce una decina di ischi, ha cantato a Gorsega di Dando e quella noa regalando a parecchi autori a qualità unica di esinterpretazione. Giosi modernizzò di no assai il canto gorso, registrando in dei più prestigiosi studio parigini e acconciando con garbo i pezzi gorsi con musicanti di talento, di l'epica di Briavalli, Cocco Briavalli e Sefrera, tercani di musica zingara che impresteranno uso garbo e uso colore musicale al repertorio nostrale.

ma in una decina d'anni la nostalgia di paese spento e di l'ombre si è tramutata in domande sempre di più greve, mentre gli agorsi che cominciano a muoversi per parare prove atomiche in l'Argentella, per francarsi e vangherosse in Capigorso, oppure per salvare il dreno di Ostia, minacciato di Berta Averaia.

0: Una Corsica con brame nuove che guadagnano forza quando le sono portate da una lingua nuova di studenti corsi alla lanterna di Nizza. O Giffa di Fratelli Vincenti, fresco fresco e sciuto non taudisco ricordi di Corsighella d'Antone Giosi, ha dato assi qua là si può di augurgivia di Astoria.
1: Amici di Nizza, ma mi domandano, Nizza dove era i basati, mi domandano chi sarebbe stata là,

0: Avant un salto all'università di Nizza, l'università della Lanterne, eravamo 73. Hai avuto in la facoltà a parlare di corso, e so che ho fatto. Io pensavo che lo saggisti un petito anfiteatro con 100 persone, ma quando giunto erano 1500 in l'anfio numeroso. Di la facoltà di la Lanterna, e io cominciato a parlare di corso, e un stonamento fu anche un mio di quando diceva quelle poesie corse in un silenzio impressionante, non si sentiva un zitto, sempre solamente sciaccamanate. E io parlato un'ora, che è passata come un lampo, come un cavallo matto sopra questi, e io mi sono licenziato, e io ho ringraziato questi licenziati, ci voleva qualcosa donna, che li volevano una canzone, una canzone, posto che Tony Giosi era già un cantatore, e ha scelto questa canzone, dirà chi fa? Boh, allora, ho detto, ma sto dazzati, io sono solo con di accompagnamento, e a questo momento preciso così, c'è un giovane studente che si è avvicinato a me con una chitarra a colla, ha detto, Monsieur Giosi, in che tono cantate? L'ha aiutato un dono e così, e io principiato, rimore, a un primo chi fa? Silenzio completo, a un secondo... A folla ripigliato, ma non ho mica capito, ma cosa, chi fa? La, cosa? E ha capito, ho terzo, ha capito perché tutta la sala ha ripigliato, a chi fa? Hanno risposto, ha risposto a conoscenza di che lavori.
1: C'è la plastica. Che schifo fare? Il faut plastiquer.

0: sarà a caso. Agli stessa nada che chi fa, in 1973 nasce Canto Popolo Corso, tra i suoi fondatori Gian Paolo Boletti. Testimonia di una via aperta da Antonio Ciosi coi fratelli Vincenti.
1: La vogliono più che aperta. Chiesa corsi che non vogliamo vivere noi. Infatti c'è un destino. C'era una stella divina sopra noi perché gli stessi anni chi fa? Dopo Tragolino, Casa Baderna, dopo Casa Antica, tutti i canti che l'ha posto Tragolino e Ciosi. Per noi di Rabbane Benedetto, questa qualità artistica, ma c'era in un suo libro, io gli ho spiegato con i fratelli Vincenti che erano un libro maiò di Acustica. Infatti l'interprete del maiò è stato Antone. Giello, poi quando si conosce la qualità di interpretazione di Antone, non c'è non da dire. Si portava Acustica non tra le spalle, Antone. E Acustica Agostino non c'è più, ha saputo da Elo.
0: Quando poi eravate giovani e che sentivate giusto appunto in degli anni 60, Casa Baderna, L'Ombre, poi più tardi chi fa, che effetto vivevi, come vivevate voi a quelli tempi, Antonio Giosi?
1: Cantavamo ciò che lo cantava. C'era una strada comune, forse l'abbiamo avviata senza tabella, ma infatti lei ha i lomi. E avanti lei è Eugenio, perché penso che qua sul cupetto se ne va qualche pagella. Gli è l'anniversario di amorte di Pietro, non ne posso mica francare, devo andare ci manca.

0: Dernière sommation, on va faire usage de la force.
1: Il 1975, l'avvenimento di Daleri ha venuto a ciambutà a storia. La violenza di un contesto, bontà di Solagna, stringe i ranghi. L'artisti, o piuttosto quelli che si definiscono dando come militanti culturali, sono spesso a sola voce pubblica di una Corsica che si va tesora. Canta, vagesce, aleria e libertà, Antonio Giosi e Lugaccia, Corsica nostra, e usò il vecchio corso.

0: L'avremmo capita, un repertorio isolano ha completamente scambiato di tonalità.
1: Giulia a cantare altrimenti, Giulia un altro sono, un altro viado, canzone più pungente. Di Corsica Nostra mi sono visto che non era più tempo di cantare Ciucciarella né Piscador di Londra, Giulia a cantare altre cose, gli ho inteso l'altra notte un lamento di arena che sboccava fiume a fiume, che reaiuta la piena, che la valga fa bindetta non tua biaglia maledetta. Questa l'aveva scritta all'universitario amico a me, Piero Pinelli. O corso un mio fratello sia dovide serena, vuole dire che tu non senti un lamento di arena, che tu non hai più cuore in petto, fier d'avere avanza piena, un altro linguaggio.

0: Tra l'avvenimento d'Aleria e la nascita di Firenze in 1976, a Corsica si ritrò al centro di un'attualità bollente e spesso mal capita da ovora, ma di nota una parte di una comunità corsa allontanata dall'isola. Antonio Giosi facesce in 76 Corsica sempre corsa, un disco che spiega ciò che attraversa l'isola con assai finezza e con assai pedagogia.
1: Sta comunità, sto popolo corso, a me da un parla più corso come lo si parlava Nanzo. Dunque, un si puoi mica lasciare se migliaia e migliaia di gente presente in Corsica o sparnucciati nel mondo senza dargli la possibilità ti capisce so chi era su Noello canto corso. Dopo Aleria parecchi patriotti, decine a decine furono arrestati dopo e udisco Ciuliaco ne parlesse, aveva voglia di parlarne, siete gli eromo dovere stasera è muto un padre nostro so a buio i decori in lucero parigino cerca pure un bambino.
2: Un département ce n'est qu'un pointillé sur une carte, une division administrative ça ne change pas le cours des choses. 22 août 1975, Aleria.

0: solidarité. Elle a été le premier réflexe. La vraie solidarité désintéressée et pure. Des comités de soutien partout, partout où il y a des Corses. Et puis très vite une prise de conscience et le désir d'agir tous ensemble.
1: Così, quando un fenomeno di canto popolo corso aveva reso a Sbina, a Zubidagna, parecchi artisti di l'epica di Gabarè, Antonio Giosi riesce a attraversare l'epica e anche a 20 anni una delle prime voci, a Gigi di Ampolo Boletti.
2: Stato con noi Antonio dirà. Dunque, Antonio conosceva la sua strada, era un paesano, sapeva dove andava, ancora c'erano fosse paesani, ma facevano qui appena rimbutto, che mica, non la facevano mica in maniera professionale, senza sposare a terra. Antonio era lo sposo di Sadere, di che ci vuole di odio, perché Antonio aveva a terra a mente da domani, e da oggi. Che a me dire un amico, forse conosco meglio che certo. Antonio aveva un pezzo di terra in casa di suo, aveva qualcosa di bello che teneva tutto, da sua mente, che teneva. E un uomo si può mica avrancare di ciò che lo pensava. E lui pensava a gusto. Non era mica i quelli che cantavano in francese così, cantava per la porta sua terra. E non ne voglio mica essere altrimenti. Antonio gli era profondamente attaccato a sta terra e un musacchi all'epoca non era tanto facile. Ha tenuto come lo può tenere un bello pilastro.

Il 1977, Antone Giosi compie una prova maior punendo un'anta vinile una vera antologia di poesia corsa, musa d'un popolo. Ci si ritrova i versi di tre generazioni di boedi, quelli di l'acquisto di l'anidege 20 e 30, con Anton Francesco Filippini, Carlo Giovanni, Pedro Santulega, Giacomo Santuersini, Marco Angeli, oppure Pedro Rocca. Quelli di un mantenimento, di anni 50 e 60, con Ignazio Colombani, Pasqua Marchetti e Michele Boli, e poi quelli di Alewanoa di 70, con Gianteramo Rocchi, Giacomo Fusina e Gianseppo Franchi. E poesie sono recitate o cantate e riposte in un'imbienza musicale o gadrige assai. Si spertano le poesie in quattro tematiche che componono e facce di vinil. A Zidelina, e stagione, o paese, odie. L'insieme costituisce un'occasione straordinaria di un spirito corso. L'esse d'un popolo sano, di ripiazzato a mezzo mondo e presentato attraverso giochi a sua lingua a regalato di più bello. Qua assai saviezza, Antone Giosi riesce di nuovo ad adunisce generazioni che erano state frante dai morsi di storia, che li siano stati di diritto o di manca, resistenti o fascisti, nazionalisti o moderati. Tutti i boedi si ritrovano in da oggi di Giosi in giro a una sola cosa, un genio linguistico. Da musa d'un popolo sorge schietta l'anima della lingua corsa.

Interpretazione perfetta, professionalismo, scelta una di buedi, di l'acconciamenti e di musicanti. Uso violo, Jerome in testa, splendido chitarrista che l'accompagnò per anni e anni. Sarà di sicuro se le menti che avranno fatto attraversare 5 decenni all'artista e fatto nascere ciò che è la più imponente discografia di la storia di un canto corso. Le epiche e tematiche si intrecciano sempre in cui intelligenza e giustezza cantando sempre a Corsica. Come quando, nel 2000, francando un nuovo millennio, Antonio Giosi canterà Uetio Convento di Dante Pasqualini, offrirà un'occhiata a Uso Passato, fiore di una famiglia comunista, cantando Ai Carmela, o canto di repubblicani spagnoli in la sua lotta disperata contro il generale Franco. Baby.

0: E de geni passano e vedre continua a dianu a famuro, come quando in 2005 non ta udisco Luisa dedicato a sua violina, Antonio Josi canterà o 173, splendido canto dedicato al reggimento di Igorsi firmato da Gianpaolo Boletti.
1: Come cugino Antonio, come cugino Carnale, siamo parati a Beirut, Davia, io la canzona 273. Siamo venuti con Antonio in casa di Antonio Josi. Ah, ho fatto il liceo e niente, gli era sempre a tavola aperta, ero. Quando ho cantato la canzone 173, ho detto, questo è un paio per me, questo è per me. Ho detto, non ti inchiodare, non era che per te. L'ha cantato subito. E quando l'ha finito di cantare così, anche l'ultimo verso ci siamo figliati, mica per la canzone, ma perché pensavamo insieme un pezzo di memoria. E Antonio era quello, era un guardiano di questa memoria.
2: Sento di chi c'è qualcosa, piatto come un segreto.

Eravamo lì tempi negri, Dio più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

Grassetto Ivedi quassù, il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola ai corso.

0: Gianpaolo Boretti, per voi chi rappresenta Antonio Giosi?
1: Un ibru di Agussica, un ibru di Sadera, un fiore di Sadera, di cuore d'anima, di, non me posso manco esprimere, di qualcosa che di appena come te Pedro. So gente che si portano un pezzo di terra e che hanno campato e cantato con noi. A me ciò che un piacere. L'amore che odio per questa terra forse odeva gente così, perché so gente che si sono arrampicati a qualcosa che non c'era quasi più, era l'ultimo soffio. Quando lo canta Casa Antica di Paese, so che ci voglia dire certe cose, ma l'ha detto, e chi fa ne parliamo. Dunque, gli è un testimone, ma Antonio sapeva anche trasmettere, sapeva che la tradizione, io verbo latino, trasmette, non ha mai mancato di trasmettere, a tutti i giovani, e perché grazie Antonio.
0: Sino all'ultimo, Antonio Giosi aveva trasmesso come con un disco duetti esciuto nel 2020 e spartuto con una leuazona di giovani artisti corsi.

0: Chi si può dire? Perciò de un tale librone. Forse fa come lui piace a ello. Guarda in cielo, per di quella mamma, Gianna, che lo aveva salutato ad ognuno di suoi concerti e chi sempre, d'un mondo all'altro, l'aveva accompagnato.
1: Domenico Ambrosi mi fece un bello regalo. Eravamo non so quanti anni fa e il suo canto sempre mi commuove e mai un ne assente da ogni concerto, mai è sempre applaudito appena che hai antesano a mamma. Avete questa donna che fa la bugia su qua capra a mano? Questa è mamma. Da come ricordo è sempre la stessa, sempre quella che si è scritta nel mio cuore. Intorno a me sui fronti e l'occhio di Aiante riconosco a piaga se vira gli anni che passano, ma non ti ho visto a mia mamma o tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua virtù si sfiorisca. Ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre uno sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me. Mamma, sangue vita mia, di quale tengo ogni dia che mi rallegra e mi soccorre. Mamma in me è come un fiore che è sbucciato nel mio bene, pemo gioie, pemo bene. Avete la donna che fa la pioggia su qua capra a mano, questa è mamma.
0: Per ora è tutto. Grazie, maestro.